0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. In questa celebrazione preghiamo per Adriana e Gino. Riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore,
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Il Tuo Spirito, Signore, infonda con potenza i Suoi doni, crei in noi un cuore a Te gradito e ci renda conformi alla Tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel Sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa fra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei infatti affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato tra quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Proteggimi, o Dio, in Te mi rifugio.
0: Proteggimi, o Dio,
2: in Te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in Te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei Tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle Tue mani è la mia vita.
0: Proteggimi, o Dio, in Te mi rifugio.
2: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
0: Proteggimi, o Dio, in Te mi rifugio.
2: Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
0: Proteggimi, o Dio, in Te mi rifugio.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
0: Proteggimi,

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato». E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, perché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore. Siamo sempre dentro l'intima preghiera di Gesù al Padre, nella quale possiamo cogliere un particolare strano che ci fa capire l'importanza di questa richiesta di Gesù dell'unità dei suoi, perché a un certo punto Gesù dice: Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io. Gesù non è abituato a rivolgersi al Padre così. Tutte le preghiere che Cristo rivolge al Padre sono preghiere di totale affidamento alla sua volontà. Pensiamo prima della morte in croce, la preghiera riguardo al suo destino: vorrei che passasse via da me questo calice, però come vuoi tu, non come voglio io. Qui invece cambiano i toni. Gesù quasi pretende: voglio, Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io. Cioè quasi diventa insistente Gesù col Padre, vuole strappare al Padre questo dono dell'unità. Perché è così decisivo questo dono dell'unità? Perché la nostra vita, se non è unita a Gesù, si unisce a qualcosa d'altro. In un attimo si unisce a qualcosa d'altro. E quindi tutta la promessa di felicità, di eternità, di vita eterna, come la prima lettura ci ha ricordato, diventano un sogno, una fantasia, una favola. Come facciamo a durare per sempre se non siamo uniti a Lui? Come facciamo a gustare tutti i dettagli della vita se non siamo uniti a Lui? Come facciamo ad affrontare le sfide, pensiamo a quelle più dure, se non siamo uniti a Lui? Cioè Gesù intuisce che nell'unione tra noi e Lui, tra Lui e noi, si gioca tutto il nostro destino. Non è una unità semplicemente ridotta a stare insieme senza litigare. Gesù non dice al Padre: Padre, fai in modo che si vogliano sempre bene e che stiano insieme in qualsiasi modo. No, il criterio dell'unità è Cristo. Gesù pone se stesso come criterio dell'unità. Si è uniti se ciascuno personalmente si unisce a Lui, esattamente come i raggi della ruota della bicicletta. I raggi stanno insieme perché sono fissati a un unico punto, ma ciascuno fa il suo percorso. Non sono sovrapponibili, non sono eliminabili. Ciascuno è Lui, ma tutti sono uniti in un punto unico. Chiediamo, carissimi, di riscoprire questo dono che abbiamo già dentro grazie al battesimo, ma che a volte dimentichiamo. La nostra unità con Cristo determina l'unità tra di noi, e chi ci incontra se ne accorge. Di che cosa si accorge? Se la nostra vita ha un punto a cui tende, oppure se siamo dispersi come tutti, perché diciamo le cose che dicono tutti, usiamo il tempo come lo usano tutti, usiamo i soldi come li usano tutti, usiamo le parole come le usano tutti, e che novità c'è? Lo fanno già tutti. Cioè l'unità si vede da come noi affrontiamo il quotidiano.
E questo diventerà un punto di attrazione per chiunque seriamente al lavoro con se stesso si chiede: ma questo qui perché vive così? A chi è attaccato? Domandiamo che chi ci incontra possa chiedersi questo: ma questo, questa, ma a chi è attaccato per poter vivere così? Desidererei anch'io una vita come la sua. Domandiamo alla Madonna questa grazia. Sia lodato Gesù Cristo.

perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore, custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera sull'esempio di Maria e degli Apostoli nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e di amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga

il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi misteri, Signore, ci doni la vera sapienza e rinnovi la nostra vita, perché possiamo ottenere i doni dello Spirito per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei.

0: acceso, così è acceso.
1: Così è acceso.
0: Adesso metto sulla a far vedere se.
1: Allora.

0: cercano su quei due streaming siti lì, potrebbero anche trovarmi.
1: No, ma anche... Ah, beh, no, non l'ho guardata perché c'ho l'interesse. A meno che non l'hanno cambiato. Per... Però io avevo notato che non erano bravi come sono.
0: E perché non stanno, le utenze non stanno chiuse dentro.
1: Tant'è vero che avevo detto per domenica prossima che ci sono le antenne, le altre comunioni.
0: C'è un'altra comunione?
1: Eh sì.
0: E allora prenderanno un altro fiorino. Ah, c'è un'altra comunione domenica?
1: Sì. Domenica c'è la comunione e l'altra domenica c'è gli anniversari.
0: Ah, gli anniversari.

0: del rosario.
1: Sì,
0: ma ci sarà qualcuno.
1: Adesso mi farò arrivare un po' di parenti San Fuori. Perché non vuoi leggere la preghiera dei fedeli?
0: Non ho capito.
1: Perché non vuoi leggere la preghiera dei fedeli?
0: Perché non voglio fare i gradini.
1: Ho capito.
0: E arriverà qualcuno.
1: Sì, no,
0: qualche rallega Emiliano.
1: Io non sono in grado oggi.
0: No?
1: No, mi metto piano.
0: Sei troppo triste. E la preghiera non la dice. Non la legge.
1: No, l'ho messo lì, però.
0: Ma va, e non la legge.
1: No.
0: Dai. L'hai fatta tu?
1: Allora, ci si lascia.
0: Sì.
1: Adesso la dovevo servire qualcuno, dai.
0: Sì, se arriva qualcuno gliela faccio fare.
1: Dopo, aspetta, più quarto, se è arrivato qualcuno dei parenti.

se non lo faccio in tempo. Sì. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Sarò lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a lei, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposa in pace. Amen. Nel primo mistero glorioso pensiamo a Gesù che risorge da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona a lei, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposa in pace. Amen. Nel secondo mistero pensiamo all'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. A
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona a lei, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel terzo mistero pensiamo alla discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona a lei, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel quarto mistero pensiamo Maria che è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona a lei, o Signore, splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel quinto mistero pensiamo Maria, Regina dell'Universo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona a lei, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposa in pace. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gioventi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà. Signore pietà.
Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio, Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, prega per lei, Santa Madre di Dio, prega per lei, Santa Vergine delle Vergini, prega per lei, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra letizia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora tutta consacrata a Dio, rosa mistica, torre di Davide, torre d'avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. L'eterno riposo dona a lei, o Signore, splenda a te, la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona a lei, o Signore, splenda a lei, la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona a lei, o Signore, splenda a lei, la luce perpetua, riposo in pace. Amen.

questo per cantare, poi questo.

Canto d'ingresso numero 74, Cieli e terra nuova.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Affidiamo oggi Carla all'abbraccio definitivo con la Trinità Santissima. Chiediamo al Signore la grazia della sua misericordia perché i nostri cuori siano coinvolti in questo gesto, non da spettatori ma da protagonisti, perché anche la nostra vita si prepari a quell'ultima chiamata che sarà il compimento di ogni nostro istante. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Nella tua bontà, o Padre, esaudisci le preghiere che ti innalziamo, cresca la nostra fede nel Figlio tuo risorto dai morti e in noi che attendiamo la risurrezione di Carla si ravvivi la speranza per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della coorte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel Sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa fra Farisei e Sadducei e l'assemblea si divise. I Sadducei, infatti, affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Parola di Dio.
1: Renda grazie a Dio.
2: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
3: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
3: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare.
3: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
3: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
3: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una cosa sola, come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi, e io in loro. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.

L'Evangelista Giovanni ci presenta un momento intimo della vita di Cristo, quando rivolge la preghiera al Padre domandando il dono dell'unità per i Suoi. Capiamo che c'è qualcosa di decisivo in questa preghiera da un dettaglio che non deve sfuggirci, perché a un certo punto Gesù, rivolto a Dio, dice: Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io. Non siamo abituati a sentire Gesù pregare così. Gesù non ha mai pregato pretendendo qualcosa dal Padre. La preghiera di Cristo è sempre stata una preghiera di totale affidamento. Pensiamo agli istanti prima di morire. Passi questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Invece qui Gesù sembra quasi voler pretendere qualcosa dal Padre. Voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io. C'è qualcosa di decisivo in questa richiesta. Gesù sa che se noi non siamo uniti a Lui, prima o poi nella nostra vita ci uniremo a qualcosa d'altro, cioè il nostro cuore si attaccherà a qualcosa d'altro. Per questo insiste, fino quasi a imporsi in questa preghiera al Padre. Qual è il criterio dell'unità? Perché Gesù prega con così tanta insistenza, ponendo sé come punto di unità? Non un qualsiasi modo di stare insieme, non una qualsiasi compagnia, non una qualsiasi frequentazione permette l'unità. Tante volte viviamo appiccicati uno all'altro, giustapposti, senza incontrarci sul serio. Gesù non ha in mente un modo così per noi di stare insieme. E com'è possibile? È possibile solo se il punto di unità è Lui, esattamente come i raggi della ruota della bicicletta. Sono tutti uniti in un punto unico, ma ciascuno fa il suo. Non una serie di fotocopie sovrapponibili. Dio non ci ha pensati così, ma ci ha pensati disponibili a rimanere uniti in un punto unico che è Lui. E questo nella nostra quotidianità è reso possibile da tante circostanze, da tanti fatti che ci capitano. Senz'altro uno dei modi più forti, più visibili, più efficaci che Gesù ha scelto perché questa unità fosse possibile, visibile, vivibile, sono le nostre comunità. E celebriamo oggi il funerale di una donna che, per tutti i racconti, chiaramente io non c'ero, ma di tutti i racconti che mi hanno fatto, l'ho conosciuta negli ultimi anni della sua vita, che ha contribuito a questo, con, mi pare di poter dire, guardando gli ultimi anni della sua vita, con un contributo sottovoce. Perché ci vuole sempre qualcuno che parla sottovoce. Noi siamo sempre abituati a pensare che le personalità più decisive sono quelle che urlano, che si fanno sentire, che si impongono. A volte la vita ci costringe ad abbassare il volume e a iniziare il tempo della vita sottovoce, dove in apparenza uno ha smesso di dare il suo contributo, dove è impedito a darlo. Ma in realtà sappiamo bene che non è così. Questo perché lo scopriamo? Perché Dio lo rende possibile? Perché non ci capiti di pensare che sono i nostri tentativi, che è la nostra intelligenza, che è la nostra forza a cambiare la realtà? Dio permette che nella nostra vita ci siano anche dei periodi, e anche lunghi talvolta, dove agli occhi di tutto e di tutti sembra che la partita sia già finita, come di uno che è convinto, che non ha sentito il fischio finale e continua a giocare da solo. Ma non è così. Proprio perché il punto di unità è altrove, viene prima,
non dipende da noi, non siamo noi, non è quello che facciamo noi, possiamo vivere con libertà persino le circostanze che ci mettono in prigione, in gabbia, come può essere una malattia, a volte addirittura sganciati quasi dalla realtà, almeno da quella che noi chiamiamo realtà, e dare il nostro contributo sottovoce. Chi si accorgerà di questo contributo? Soltanto chi ha un occhio diverso, l'occhio della fede. È un test, la presenza e la possibilità di vivere questi periodi della nostra vita sono un test per tutti, per capire di che cosa viviamo noi, a che cosa siamo attaccati noi. E perciò, mentre adesso Carla ritorna finalmente nell'abbraccio con il punto definitivo di unità della storia, che è Gesù, nella Trinità Santissima, domandiamo per la nostra vita di non andare in cerca sempre di un palcoscenico dove speriamo che qualcuno si accorga che esistiamo, ma di accorgerci di quella presenza che è già in noi, che è già presente nel nostro quotidiano e che già è garanzia di una vita unita, cioè agganciata, attaccata, afferrata, affascinata da Cristo presente. Questo, carissimi, è il motivo per cui si fanno i sacrifici, questo è il motivo per cui si sopportano tanti anni senza il marito, questo è il motivo per cui ci si sposa, questo è il motivo per cui si tirano grandi figli, per cui si può mettere nel conto l'incomprensione, per cui uno fa e magari gli altri non si accorgono. Cioè la ragione che consente di vivere tutto con Letizia è esattamente questa presenza che è prima di tutte le cose che possiamo immaginare e congetturare noi. Perciò mentre affidiamo Carla, affidiamo anche noi stessi, perché in questa avventura dell'unità possiamo essere tra i costruttori e non tra i distruttori, tra quelli che piuttosto ci smenano loro, iniziano a parlare sottovoce loro, ma non distruggono l'opera che Cristo sta facendo, ben sapendo che soltanto se Cristo opera c'è posto per tutti. Questo è un punto decisivo, che è un'altra delle ragioni per cui Gesù quasi si impone nella preghiera col Padre: voglio che siano con me, perché se sono con me c'è posto per tutti. Se non sono con me, qualcuno schiaccerà gli altri, anche con la migliore delle intenzioni, arrivando persino a dire, come dicevano i Sadducei, che finita la vita è finito tutto. Ma anche i farisei, prima lettura ci ha messo in guardia, attenzione, anche i farisei che credevano invece nella risurrezione finale e nella vita eterna, però cosa hanno fatto? Con le sacrosante leggi di Dio si sono messi contro l'uomo. Dunque non è neanche avere in mente le cose giuste che ci salva, non è neanche avere le idee giuste che ci salva, se manca questo rapporto a tu per tu con il fondamento dell'unità. Chiediamolo, carissimi, questo dono, chiediamolo a Carla, che adesso finalmente sta nell'abbraccio di colui che è l'unità perfetta e la differenza perfetta, la Trinità. Chiediamolo per le persone che portiamo nel cuore, perché anche le nostre case, così come la nostra comunità, siano i luoghi più belli, più liberi, più ariosi, in cui si possa crescere, custodendo tutto di sé, senza lasciar fuori nulla della verità che siamo e che portiamo. Supplichiamo la Madonna per questo dono, affidiamo lei, affidiamo noi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle, prima di presentare i nostri doni all'altare, innalziamo al Padre le preghiere che nascono dal cuore. Rispondiamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa, perché sappia testimoniare la infinita ricchezza della fragilità, della vita che ha necessità di essere accudita e protetta, sempre nella sua dignità, così da trasformarla da problema a risorsa autentica. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per Carla, che ha sempre testimoniato il tuo amore di padre buono, che ha sgranato e spesso rotto mille rosari per la tua mamma, ammettila oggi nella gioia eterna del tuo paradiso. Donale il tuo abbraccio e poi quello di Valentino. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per questa nostra comunità che Carla, insieme a Valentino, ha tanto amato, donando con generosità e per la comunità di Borghetto, in cui ha trovato gioia. Aiutala a crescere nella reciproca accoglienza, nella generosità e nella preghiera, come loro ci hanno insegnato. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, o Padre buono, le suppliche che il tuo popolo ti ha innalzato. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ci sediamo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
3: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci alziamo. Guarda con benevolenza, o Padre, i nostri doni, perché Carla sia associata alla gloria del tuo Figlio, che tutti unisce nel grande sacramento del suo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo, con la sua vittoria, ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto, proclamiamo senza fine la tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Carla, che oggi hai chiamato a te da questa vita, come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Preghiamo come Cristo ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito, come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
3: Pace sia con te.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, io non sono degno di partecipare partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Canto 207, quando busserò.
0: Corpo e sangue di Cristo.
2: Amen.
1: Quando

0: Preghiamo. Fa, o Signore, che la nostra sorella Carla, per la quale abbiamo celebrato il sacramento pasquale, entri nella tua dimora di luce e di pace, per Cristo nostro Signore. Carla si è addormentata nella pace di Cristo. La sua lunga esistenza terrena è giunta al termine, ora è accolta nella pace dei giusti. Il Signore, che ci insegna a contare i nostri giorni, le doni l'eternità felice. L'acqua del battesimo e il profumo dell'incenso che accompagnano l'ultimo saluto siano memoria dell'amore di Dio riversato nei nostri cuori con il sacramento della rigenerazione e segno di quel sacrificio di lode che è la vita del giusto.
1: Io credo, risorgerò

0: Ti raccomandiamo, Signore, la tua serva Carla, perché ha lasciato questo mondo, viva in te. Con il tuo amore, infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accogliano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme. L'eterno riposo.
2: Dona lei, Signore, spegne a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
0: Questa nostra sorella e tutti i defunti in Cristo, per la misericordia di Dio, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen. Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Canto 41, Ave Maria.

0: sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era al principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen.
0: Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
1: O dolce Salvatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima.
0: Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola.
1: Sì, luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.
0: Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male.
1: Luce ed eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio e Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. A Cristo, figlio di Davide, il Signore ha dato il regno. Alleluia.
0: Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe, fece voto.
1: Non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio, non uccellerò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre.
0: Finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, i tuoi fedeli cantino di gioia.
1: Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. A Cristo, figlio di Davide, il Signore ha dato il regno. Alleluia.
1: A Cristo, unico sovrano, re dei re, signore dei signori, gloria. Alleluia.
0: Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre, qui abiterò perché l'ho desiderato.
1: Veglierò tutti i suoi accolti, sazierò i pani sui poveri, desiderò di salvezza ai suoi sacerdoti, che esulteranno di gioia i suoi fedeli.
0: Là farò germogliare la potenza di Davide, preparerò una lampada al mio consacrato. Coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A Cristo, unico sovrano, re dei re, signore dei signori, gloria, alleluia.
1: Chi è forte come te, o Signore? Chi è come te, meraviglioso in santità? Alleluia.
0: Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri.
1: Perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno.
0: Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti.
1: Di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, e a quanti temono.
0: Ora si è compiuta la salvezza, la forza, il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo.
1: Poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli, davanti al nostro Dio giorno e notte.
0: Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire.
1: Risultati tu, o cieli, tra i gatti.
0: Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Chi è forte come te, o Signore? Chi è come te, meraviglioso in santità? Alleluia.
2: Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Infatti, siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Scenderà su di voi lo Spirito Santo. Alleluia, alleluia.
0: Scenderà su di voi lo Spirito Santo. Alleluia, alleluia.
2: E sarete miei testimoni in tutta la terra. Alleluia,
0: alleluia, alleluia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Scenderà su di voi lo Spirito Santo. Alleluia, alleluia.
3: Viene lo Spirito Santo. Egli vi guiderà alla verità tutta intera e vi annunzierà le cose che verranno. Alleluia.
0: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha assunto su Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viene lo Spirito Santo, egli vi guiderà alla verità tutta intera e vi annunzierà le cose che verranno. Alleluia. Preghiamo il Cristo Salvatore perché ci doni la pienezza del suo Spirito.
1: Santifica, o Signore, il popolo che tu hai redento.
2: Il tuo Spirito edifichi la Chiesa nell'unità e nella pace.
0: La preservi da ogni lacerazione e discordia.
2: Tu che ci hai riscattati dalla schiavitù di Satana.
0: Libera il mondo dalla cupidigia e da ogni forma di sopraffazione.
2: Cristo Signore, consacrato dallo Spirito per il ministero messianico mentre pregavi il Padre,
0: fa che i sacerdoti compenetrino la loro vita di preghiera per renderla feconda nello Spirito.
2: Il tuo Spirito illumini i potenti della terra.
0: Perché vincano le tentazioni del potere e cerchino sinceramente il bene dell'umanità.
2: Tu che vivi nella gloria del Padre,
0: accogli i defunti nella tua luce sempiterna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Come in cielo, così in terra. Acci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro.

Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

0: sia lodato e ringraziato in ogni momento.
1: Santissimo sacramento.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.